0: 6 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: UB40. Birmingham, fine degli anni 70. L'aria già pulsa di sonorità reggae quando un gruppo multietnico di ragazzi che non sanno suonare, ma amano sia il rock che le buone vibrazioni della musica giamaicana, decidono di imbracciare uno strumento e mettersi a scrivere canzoni contro il razzismo. Il nome della band viene trovato in un attimo. Ali e Robin Campbell, Earl Falconer, Jim Brown, Brian Travers, Norman Hassan, Terence Wilson Astro e Michael Virtue, ovvero gli 8 componenti della line-up, sono tutti d'accordo. L'ideale è l'acronimo UB40, ovvero l'Unemployment Benefit Form 40, il modulo del sussidio di disoccupazione inglese. Il disco di debutto, King, Fool for Fog, arriva nel 1980 ed è un trionfo. Durante l'estate, la band viene addirittura invitata dalla cantante Chrissie Hynde a fare da supporter ai suoi Pretenders.

Nel settembre 1980, terminato il tour con i Pretenders, gli UB40 pubblicano il loro primo album, Signing Off. Il disco raggiunge la posizione numero 2 della classifica del Regno Unito e resta nella chart per ben 72 settimane, grazie a canzoni come Burden of Shame e Madame Medusa. Nella versione in cassetta, la band include anche una cover di Strange Fruit, manifesto dei diritti civili di cui gli UB40 sono paladini. Pochi mesi, e nell'estate del 1981, i fratelli Campbell e soci pubblicano il secondo album, Present Arms, di cui viene realizzato anche una versione dub. Instancabili, subito dopo, i componenti del supergruppo sono di nuovo in studio per UB44, il nuovo album edito nel 1982, e nello stesso periodo fondano The Abattoir, il loro studio di registrazione. È qui che nasce Labor of Love, il disco nel quale gli UB40 rileggono classici della musica reggae come Many Rivers to Cross. Il gruppo alterna senza soluzione di continuità registrazioni in studio e live act, e dopo altri 8 dischi, compreso un live registrato a Mosca, gli UB40 sono pronti ad essere acclamati anche in America, come avviene con Labor of Love II del 1989 e il brano che

Simbolo della possibilità di coesistenza pacifica tra etnie diverse, gli UB40, grazie a Kingston Town, raggiungono milioni di persone. Per diffondere il loro credo, l'uguaglianza tra uomini, non esitano ad affrontare tour interminabili. L'essere sempre in viaggio comunque non impedisce loro di essere al tempo stesso anche uno dei gruppi discograficamente più prolifici del Regno Unito. A cavallo tra il 1990 e il 2000, la band pubblica singoli come I'll Be Your Baby Tonight con Robert Palmer, I Can Help Falling In Love With You, Until My Dying Day e The Train Is Coming, gli album Promises and Lies del 1993, Guns in the Ghetto del 1997, UB40 Present a Dancehall Album e Labor of Love the Third, entrambi editi nel 1998, e le raccolte The Best of UB40 Volume 2 del 1995 e The Very Best of UB40 del 2000. In questa antologia, ovviamente, è presente il brano di maggior successo della formazione, ovvero I Can't Help Falling in Love with You. Wow.

Nel terzo millennio, a far tornare nelle parti alte della classifica degli album più venduti, gli UB40, è The Platinum Collection, un triplo box che comprende l'intera serie degli album denominati Labor of Love e che viene distribuito nel 2003. Due anni più tardi, in occasione del 25ennale del loro primo album, il gruppo incide Who You Fighting For, che comprende brani come One Woman Man, Kiss and Say Goodbye e la cover di After Tonight di Matumbi. All'inizio del 2008, quando Ali Campbell decide di lasciare i compagni per intraprendere la carriera solista, a sostituirlo arriva suo fratello Duncan. È con il nuovo singer che la formazione realizza 24/7, ancora una volta un disco in cui vengono presentate canzoni di forte impegno sociale, quali Rainbow Nation e Securing the Peace, oltre a una cover della storica I Shot the Sheriff di Bob Marley. Nel febbraio 2010, gli UB40 sono nuovamente pronti a partire per il mondo per presentare i nuovi brani di Labor of Love, The Four, e tornano nella charts con Dub Session, The Third.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Bruce Springsteen, The Boss, ha per metà origini italiane. Sua madre, Adele Zerilli, è figlia di una coppia di emigranti. Nato a Freehold, nel New Jersey, il 23 settembre 1949, Bruce ha un'infanzia povera ma serena. Il padre guida gli autobus, la madre è casalinga. Di musica in casa si parla poco e il piccolo Bruce non ci pensa neanche a mettersi a studiare uno strumento. Una sera, però, mentre cena con i genitori davanti alla TV accesa, vede all'Ed Sullivan Show il re del rock and roll Elvis Presley e resta fulminato. Nella vita, pensa, vuole essere come The Pelvis. Imbracciata la chitarra, Bruce Springsteen comincia a suonare in alcune band locali, finché nel 1971 si trasferisce a New York per esibirsi al Greenwich Village. The Boss non ha difficoltà a imporsi all'attenzione della grande mela. Il suo talento è così evidente che la Columbia Records, nel giugno 1972, gli offre un contratto discografico per ben 10 album. I primi due dischi, Greetings from Ashbury Park e The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, tutti e due del 1973, vendono poco ma piacciono alla critica. Giornalisti famosi come John Landau arrivano a scrivere: «Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce».

Il successo arriva solo nell'agosto del 1975 con Born to Run, raccolta di intramontabili del rock come la title track Thunder Rock e Jungle Land. Al fianco di Bruce Springsteen ci sono Little Steven, Clarence Clemons e gli altri straordinari virtuosi della E Street Band. Dopo Born to Run, il boss è costretto a una pausa forzata a causa di alcuni dissidi con il suo manager. Per mesi deve limitarsi a comporre ed è in questo periodo che nascono i brani del suo quarto CD Darkness on the Edge of Town e perle come Because the Night, che sarà incisa dalla signora del rock Patti Smith. Dopo l'uscita di Darkness on the Edge of Town, la fama del rocker di New Jersey è globale e insieme alla E Street Band parte con una tournée che nel corso del 1979 tocca i 5 continenti. Pur impegnato in una frenetica attività live, Bruce Springsteen e la sua band incidono un nuovo doppio album, The River. Il CD esce nell'ottobre 1980, preceduto dal singolo Hungry Heart. Grazie a Independence Day, The River e Point Blank, la doppia raccolta ottiene un successo senza precedenti.

Nel settembre 1982 The Boss pubblica un originale omaggio al folk Nebraska, album acustico inciso in casa con un registratore a quattro piste. Un'operazione assolutamente anticommerciale che per contrappunto viene seguita da un caposaldo del rock, Born in the USA del 1984, disco che comprende classici come Born in USA, Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days e I'm Going Down. La tournée che segue il Born in the USA tour, che andrà avanti per settimane toccando ogni parte del mondo, è uno dei più colossali successi di tutti i tempi. In Italia lo show si tiene il 21 giugno in uno stadio Meazza di Milano totalmente esaurito. Per celebrare un artista che ormai è una leggenda, nel 1986 esce il quintuplo CD Live 1975-1985. Invece del solito disco dal vivo, The Boss decide di raccogliere i brani incisi nell'arco di 10 anni di carriera, dai primi piccoli locali al trionfale tour di Born in the USA.

Born in the USA rappresenta l'apice della popolarità per Bruce Springsteen e il successivo Tunnel of Love del 1987 al confronto riceve solo una tiepida accoglienza. Per The Boss questo non è un bel periodo. Mentre c'è chi lo critica per il nuovo disco, la band che da sempre è al suo fianco, la E Street Band, si scioglie. Per 5 anni, all'indomani di Tunnel of Love, il Boss resta in silenzio. Poi, nel marzo 1992, pubblica contemporaneamente Human Touch e Lucky Town, due album intensi che però non raccolgono il successo sperato. A riportare il rocker ai vertici delle classifiche mondiali è la colonna sonora del film Philadelphia del 1993, il cui tema, Streets of Philadelphia, vince anche l'Oscar. Un anno dopo, Springsteen torna a realizzare un album interamente acustico, The Ghost of Tom Joad. L'alternanza tra dischi rock e album folk prosegue anche nel terzo millennio. Nel 2002 esce The Rising, disco che segna l'atteso ritorno di Bruce Springsteen con l'ormai riconciliata E Street Band. E nel 2005 è la volta di Devil and Dust, un capolavoro completamente acustico, nonché il primo disco del Boss a essere contrassegnato dal bollino Parental Advisor a causa di Reno, canzone che racconta il rapporto tra un uomo disperato e una prostituta. Nel 2006 esce We Shall Overcome, The Seeger Session, album tributo a Pete Seeger. L'anno dopo, ancora con la E Street Band, il musicista nato negli Stati Uniti d'America pubblica Magic ed è l'ennesimo trionfo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barry White.
1: Barry White nasce il 12 settembre 1944 a Galveston in Texas, in un quartiere dove violenza e soprusi sono all'ordine del giorno. Abituato a farsi rispettare, quando a 10 anni si trasferisce con la famiglia a Los Angeles, si lega subito ad una delle tante baby gang della città degli angeli e ha i primi problemi con la giustizia. È proprio dopo un soggiorno in riformatorio per un furto di pneumatici all'età di 17 anni che decide di cambiare vita e dedicarsi seriamente alla musica. Gli inizi non sono facili. Barry White, a dispetto del suo grande talento, ha un successo solo marginale. Perché il pubblico e gli addetti ai lavori si accorgano di lui, bisognerà attendere il 1969. In quest'anno accadono due eventi memorabili. Il cantante rock Bobby Fuller incide alcune sue canzoni per il serial TV dedicato ai teenagers, The Banana Splits. Mentre Barry White decide di reclutare tre belle e brave cantanti, Glodin James, Diana Taylor e Linda James, e formare le Love Unlimited, la risposta al leggendario gruppo delle Supremes. Barry White e la Love Unlimited Orchestra ottengono il primo contratto discografico nel 1971. Per la 20th Century Fox Records incidono la ballata soul Walking in the Rain, With the One I Love, ed entrano nella hit parade.

Negli anni 70, Barry White sposa la prima voce delle Love Unlimited, Glodin James. Se l'amore è una strada in discesa, altrettanto lo è la carriera artistica. Ogni disco realizzato da Barry White è un successo. Nel giro di pochi anni, il cantante di Galveston regala agli amanti del soul e della disco brani come I'm Gonna Love You, Just a Little More Baby e Never Never Gonna Give You Up del 1973, Can't Get Enough of Your Love Baby e You're the First, the Last, My Everything del 1974, What Am I Gonna Do With You del 1975, Let the Music Play del 1976. Quest'ultimo singolo, in special modo, diventa immediatamente un classico della musica disco in tutto il mondo. One

Dopo l'immenso successo di Let the Music Play, Barry White chiude gli anni 70 con l'ennesimo hit, Your Sweetness in My Weakness, del 1978. Il cantante più soave e intrigante d'America miete consensi in ogni parte del mondo, anche negli anni 80. Fra le canzoni più note di questo decennio, oltre a Change del 1982, c'è anche Show You Right del 1987, due singoli che conquistano le hit parade dei cinque continenti, brani che per milioni di persone sono il simbolo sonoro dell'amore e della seduzione. Grazie alle sue canzoni intriganti, per gli americani, Barry White è un mito intoccabile. Negli anni 90, come nei decenni precedenti, il re della disco è costantemente presente nella classifica dei dischi più venduti, con canzoni come Practice What You Preach del 1994. Nel 1998, insieme al tenore Luciano Pavarotti, tiene nel Central Park di New York uno straordinario concerto che stabilisce un formidabile record. È il primo evento musicale visto da più di 1 miliardo di persone in mondovisione. Nella sua lunga carriera, Barry White ha ricevuto 20 dischi d'oro e 10 di platino per i singoli, 106 dischi d'oro e 41 di platino per gli album, e si calcola per difetto che abbia venduto oltre 100 milioni di dischi.

A testimoniare la grande fama di Barry White, oltre a 100 milioni di dischi venduti e le centinaia di settimane in presenza in Hit Parade, ci sono anche i numerosissimi tributi da parte del mondo dei cartoni. Mondo che Barry White non ha mai nascosto di amare profondamente, tanto che lo troviamo anche come doppiatore di Coonskin, cartone animato diretto da Ralph Bakshi. L'autore di Let the Music Play, inoltre, ha ispirato il personaggio di Chef nella serie South Park, e il suo clone animato è apparso più volte anche nella celeberrima serie The Simpsons. Il cartoon Barry incontra Homer Simpson e gli altri personaggi di Matt Groening in episodi divertenti come La festa delle mazzate. A Barry White sono dedicate anche due famose parodie comiche, quella di Theophilus P. Wildbeast e quella di Fat Harry White, un personaggio fisso di una celebre trasmissione radio di BBC One. Nel 1999, con la sua autobiografia Barry White, Love Unlimited, scritta a quattro mani con Mark Elliott, il celebre cantante ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Un libro importante che costituirà anche il testamento spirituale di questo amatissimo artista, capace di fondere melodia e sensualità.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alan Parsons Project. Alan Parsons nasce a Londra il 20 dicembre 1948. I suoi genitori, Gene e Dennis Parsons, incoraggiano la sua passione che a poco più di 20 anni lo porta a essere assunto presso i prestigiosi studi di registrazione della EMI ad Abbey Road, a Londra. Nel 1969, con Geoff Emerick, Alan Parsons è alla console per l'incisione del mitico album Abbey Road dei Beatles. Durante le sessioni di questo 33 giri, nasce con Paul McCartney un rapporto di amicizia e stima che proseguirà fino agli anni 70, anni in cui Alan Parsons collabora come ingegnere del suono anche alla realizzazione di LP epocali quali Atom Earth Mother e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Stanco di restare nell'ombra, nel 1975 fonda con Eric Woolfson il gruppo progressive rock The Alan Parsons Project. Nessuno dei due è un musicista professionista, entrambi i componenti, il Project, però hanno una vasta esperienza nel mondo delle sette note. Lo scozzese Eric Woolfson, infatti, pur essendo avvocato di professione, ha composto numerose canzoni per molti gruppi beat negli anni 60 e all'inizio degli anni 70 ha lavorato nel management del cantante di disco music Carl Douglas. Fin dal primo disco, Tales of Mystery and Imagination del 1976, il duo propone concept album, ovvero raccolte di canzoni legate ad un unico argomento, in questo caso i racconti straordinari di Edgar Allan Poe. Il disco si sarebbe dovuto aprire con un intro recitata da Orson Welles, intro che viene tagliata nell'uscita originale, ma che verrà inserita nella ristampa su CD del 1987.

Il 1977 per Alan Parsons Project è l'anno di iRobot, il cui titolo è una citazione dell'omonima opera di Isaac Asimov, Io Robot. Come nel disco d'esordio e in quelli che seguiranno, Parsons e Woolson seguono uno schema fisso, un'introduzione strumentale che sfuma nel primo brano cantato, un brano strumentale come una sorta di ponte all'inizio della seconda facciata dell'LP e un brano finale molto lungo. Dopo tre album, Pyramid del 1978, che tratta dell'antico Egitto, Eve del 1979, tutto dedicato all'universo femminile, ed Turn of Friendly Card del 1980, sul gioco d'azzardo, nel 1982 esce il disco simbolo dell'Alan Parsons Project, Eye in the Sky. 33 giri illuminato, Eye in the Sky è uno dei dischi più importanti per la musica contemporanea, perché contiene la prima traccia totalmente suonata da un computer e incisa in un disco, Mamma Gamma. Il singolo, cantato dallo stesso Eric Woolson, arriva fino alla terza posizione della classifica americana Billboard e una grande fama la raggiunge anche Sirius, brano usato come colonna sonora di eventi sportivi in tutti gli Stati Uniti.

A Die in the Sky, Alan Parsons Project fece seguire vari album di successo: Ammonia Avenue del 1984, Vulture Culture 1985, Stereotomy 1985 e Gaudì 1987. La separazione artistica tra Parsons e Woolson avviene nel 1990, quando il loro ultimo progetto, Freudiana, diventa oggetto di controversia. Woolson vuole trarne un musical, ma Alan Parsons non è d'accordo. Per il litigio si crea una rottura insanabile che porta alla pubblicazione del disco senza la firma Alan Parsons Project. Più tardi, Woolson ne trae davvero un musical e si specializza nella composizione di spettacoli musicali. Alan Parsons invece affronta la carriera solista utilizzando il suo nome di battesimo e facendosi accompagnare da una band di componenti non stabili che prende il nome di Alan Parsons Live Project. Alan Parsons debutta come solista nel 1993 con l'album Try Anything Once, che comprende brani come The Tree of Me, Turn It Up, Wine from the Water, I'm Talking to You e Back Against the Wall.

Nel 1996 Alan Parsons pubblica il CD On Air, del quale fanno parte canzoni come Blue Blue Sky, Too Close to the Sun e Blow by the Wind. Questo disco, come il precedente, si avvale dell'apporto di compositori che suonano anche nell'Alan Parsons Live Project, quali Ian Bateson, Stuart Elliott e Andrew Powell. Nel 1999 esce The Time Machine, che oltre all'omonimo brano suddiviso in due parti, contiene anche Temporalia, Out of the Blue, Call Up e Far Ago and Long Away. Nel 2004, dopo essersi preso una pausa di 4 anni, il musicista inglese pubblica A Valid Path, album che lo vede avvicinarsi alla musica elettronica e che si fregia di un ospite stellare come il Pink Floyd David Gilmour. Nel 2006 esce in Italia la tripla raccolta Days Are Numbers. Assieme al cofanetto, Alan Parsons inizia anche un'operazione di ripubblicazione di tutti gli album del project. Dischi che rimasterizza personalmente ed edita con special artwork, foto inedite e bonus track inedite.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio, Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Pink. Diventare una ginnasta olimpionica o una pop star? Questo è il dilemma che fino all'adolescenza attanaglia Alicia Moore, ovvero la celeberrima Pink. Nata ad Abington, in Pennsylvania, l'8 settembre 1979, la futura cantautrice cresce dedicando il suo tempo agli esercizi fisici e alla chitarra, strumento suonato anche da suo padre Jim, un veterano del Vietnam. A spuntarla sono le sette note. Fattasi notare in alcuni contest di band studentesche, a soli 14 anni, Pink comincia a suonare con regolarità in alcuni club di Filadelfia e contemporaneamente milita nella band Basic Instinct. A 16 anni, passata tra le fila del trio di R&B Choice, attira l'attenzione del produttore Antonio M.L.A. Reid, che all'inizio sostiene la band, ma in seguito mette Pink davanti ad una scelta. O intraprende la carriera solista o se ne torna a casa. Reid ha visto lontano. Nel 2000, There You Go, il primo singolo tratto da Can't Take Me Home, il debut album della musicista, conquista le classifiche di vendita di tutto il

Dal suo primo album Pink estrae anche il singolo You Make Me Sick, che nel 2001 diventa una hit anche grazie al fatto di essere stato impiegato nel film Save the Last Dance. Il successo con la S maiuscola, però, arriva solo qualche mese più tardi, quando Pink partecipa assieme alla rapper Lil' Kim, alla cantante R&B Mia e alla pop star Christina Aguilera al remake di Lady Marmalade di Patti LaBelle. La traccia viene inserita nella colonna sonora del film Moulin Rouge, e proprio a questa pellicola si ispira il video che ritrae le quattro interpreti vestite solo di biancheria intima. La clip, che impazza su tutti i network musicali, viene proclamata da MTV video dell'anno e miglior videoclip tratto da un film, e fa ottenere alla cantante di Abington anche il suo primo Grammy Award.

Ormai diventata celebre, Pink, dopo il successo di Lady Marmalade, decide che è venuto il momento di far conoscere il lato più profondo della sua personalità. Per il secondo album sceglie di collaborare con Linda Perry e assieme alla collega realizza Misunderstood. Il CD, che esce il 20 novembre 2001, viene anticipato da Get the Party Started, che entra di diritto nella top 5 degli Stati Uniti e conquista la vetta delle classifiche di molti paesi, grazie a Get the Party Started e a brani come Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait. Misunderstood diventa il secondo album più venduto del Regno Unito nel 2002. 12 milioni di copie vendute in tutto il pianeta. Difficile bissare un risultato simile. E infatti, con il terzo CD, Try This, edito nel novembre 2003, Pink non riesce a farlo. A farla tornare al top nel 2006 è il successivo formato lungo I'm Not Dead, disco discusso soprattutto per la traccia Dear Mr. President, che consiste in una dura lettera aperta all'allora numero uno della Casa Bianca, George W. Bush. Tra gli altri singoli estratti, anche la fortunatissima Stupid Girl.

Il 2006 per Pink è un anno importante, non solo per il successo del suo album Try This. Il 7 gennaio 2006, infatti, la cantautrice sposa il motociclista professionista di cross Corey Hart. La vita matrimoniale pare non adatta a Pink, che, due anni dopo, si separa dal marito a cui dedica So What, singolo tratto dal nuovo disco Fun House, e brano che, per la prima volta nella sua carriera, le permette di raggiungere il numero uno della classifica americana Billboard Hot 100. Nel 2011, mentre la vita privata torna a sorriderle grazie alla riappacificazione con Corey e alla nascita della loro figlia, Pink dà alle stampe il best Greatest Hits So Far, che contiene anche tre inediti. Ancora un anno, e nel 2012 è la volta di The Truth About Love, un altro successo planetario che tra i brani comprende Just Give Me a Reason, in collaborazione con il frontman dei Fun, Blow Me One Last Kiss e Try.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Enrique Iglesias.
3: Non è facile essere figlio di un'icona musicale e voler fare della musica la propria professione. Lo sa bene Enrique Iglesias, che, all'esordio come cantante, decide di non portare il fardello della popolarità di suo padre Julio e si presenta a cercare il suo primo contratto da cantante con il falso cognome di Martinez. È il 1993. Enrique, appena diciottenne, lascia la facoltà di medicina di Miami dove studia, si fa prestare dei soldi dalla governante e scappa in Messico per realizzare il suo primo album. Le bugie, però, si sa, hanno le gambe corte e Iglesias, nonostante tutti i suoi sotterfugi, non riesce a nascondersi a lungo. La famiglia accetta la sua decisione di voler seguire le orme paterne e i manager della Fonovisa lo convincono a non celarsi più sotto le mentite spoglie di un giovane del Guatemala. È il 1995. In tutti i paesi di lingua spagnola esce Enrique Iglesias, album che vende la bellezza di 1,5 milioni di copie, conquistando i primi posti delle classifiche. Nel CD molti successi che in pochi mesi faranno il giro del mondo, come Si tu te vas o Experienza religiosa. Per non parlare di Por amante, che, scelta come tema della colonna sonora della soap opera Marisol, diventa un brano di culto. I successivi lavori lunghi, Vivir e Cosa dell'amor, lo lanciano definitivamente nell'Olimpo delle star internazionali e, nel 1999, oramai i tempi sono maturi anche per il suo ingresso trionfale sul mercato statunitense. Iglesias incide per la colonna sonora del film con Will Smith Wild Wild West il brano Bailamos e ottiene il primo posto nella classifica dei singoli USA. Poco tempo ed esce Enrique, album totalmente in lingua inglese, nel quale compare anche un duetto con Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever? Oh, yeah.

La carriera di Enrique Iglesias è in continua ascesa. Grazie a dischi come Escape del 2001, Quizás del 2002, Seven del 2003 e Insomniac del 2007, il suo nome diventa celebre nei 5 continenti. Pur amato da milioni di ragazze, Enrique non ha una vita privata tutta rose e fiori. Anzi, nel 2008, incalzato da un'inviata del blasonato giornale The Daily Star, dichiara di aver sposato anni prima l'ex tennista professionista Anna Kournikova, conosciuta sul set del videoclip di Escape, ma di essere in stato di separazione. Una storia tormentata che influenzerà la scrittura del nuovo disco Euphoria, una serie di inediti in uscita nel 2010, in cui il cantante spagnolo ricerca serenità e armonia. Dell'album fanno parte successi strepitosi come Heartbeat, che vede la collaborazione della cantante R&B Nicole Scherzinger, ex leader delle Pussycat Dolls. Euphoria è l'album più amato del 2010 in America Latina e ha venduto oltre 3 milioni e mezzo di copie.

Dopo la pubblicazione di Euphoria e il relativo tour promozionale attorno al mondo, Enrique Iglesias prende un po' di tempo per sé e riesce a riconquistare l'ormai ex moglie Anna Kournikova. La ritrovata serenità familiare lo porta a realizzare un nuovo album all'insegna della voglia di vivere e divertirsi, come Sex and Love del 2014. Nato per essere numero uno in tutto il pianeta, questo CD vede la collaborazione di stelle del calibro di Jennifer Lopez, impegnata nel duetto Physical, Pitbull, che collabora nei brani I'm a Freak, Let Me Be Your Lover e I Like How It Feels, o Kylie Minogue, presente nella canzone Beautiful. Tra le altre tracce, in Sex and Love compare anche Bailando, featuring The Shemer Bueno e Gente de Zona, che diventa un vero e proprio tormentone estivo.

Dopo l'enorme successo di Bailando, Enrique Iglesias pubblica, il 1 aprile 2015, un nuovo singolo destinato al mercato latino e a quello anglofono, Noche y de Día. Ad accompagnarlo nella realizzazione di questo ottavo estratto dall'album bilingue Sex and Love ci sono Yandel, del duo portoricano reggaeton Wisin & Yandel, e il rapper spagnolo Juan Magán, musicisti che appaiono anche nel celebre video diretto da Alejandro Perez, una clip che ha superato i 130 milioni di visualizzazioni attraverso il canale YouTube. Un record eccezionale che, però, viene sbriciolato l'anno successivo dalla diffusione del nuovo pezzo di Iglesias, Duele el Corazón.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sister Sledge.
3: Philadelphia, metà degli anni 50. La cantante d'opera Viola Williams ha quattro nipoti, le piccole Kim, Debbie, Johnny e Katie Sledge. Per la sua gioia sono tutte delle ottime cantanti ed è proprio lei a spingerle prima a entrare nel coro della chiesa parrocchiale e poi a formare un ensemble gospel chiamato in suo onore Mrs. Williams Grandchildren, le nipoti di Mrs. Williams. Il quartetto di ragazzine ben presto si fa una certa fama e viene invitato a esibirsi in eventi di beneficenza in molte chiese cittadine come la Williams Temple Christian Methodist Episcopal. Grazie al loro talento, il gruppo ha un sempre maggiore seguito. Florez, loro padre, lascia da parte il lavoro di ballerino a Broadway e si trasforma in manager, oltre che autista dell'autobus, con cui le figlie si spostano per i loro concerti lungo tutta la East Coast. Stanno per iniziare gli anni 70, quando le quattro giovani scelgono di cambiare il nome della loro band in Sister Sledge e firmato un contratto per la minuscola etichetta Money Back, incidono il primo singolo intitolato Time Will Tell. Due anni dopo è la volta di Mama Never Told Me, che entra nella top 20 in UK, mentre nel 1974 i compositori Aras Fire e Gwen Guthrie scrivono per loro Love Don't Go Through No Changes On Me. Il brano si rivela un vero tormentone in Giappone, dove le sorelle vincono anche il Silver Prize al Tokyo Music Festival. In patria però le Sister Sledge non riescono a sfondare. Ci vorranno ancora tre anni perché Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic decidano di prenderle sotto la loro egida, realizzando brani come He's the Greatest Dancer, con cui le ragazze arrivano finalmente al primo posto della classifica dei 45 giri R&B più venduti in America.

Belle, brave e famose Kim, Debbie, Johnny e Cathy Sledge sono ormai delle vere star. A lanciarle definitivamente è l'album We Are Family, che oltre al singolo apripista He's the Greatest Dancer, contiene anche la title track, un inno disco destinato a diventare il brano più rappresentativo del quartetto. L'incredibile popolarità di We Are Family difficilmente poteva essere bissata, e infatti con il successivo album Love Somebody Today, le Sister Sledge non riescono a ottenere i consensi ricevuti finora, nonostante pezzi gradevoli come Got to Love Somebody e Pretty Baby. Decise a restare sulla cresta dell'onda, le cantanti ingaggiano un altro grande produttore, Narada Michael Walden. È sotto la sua supervisione che nel 1981 esce l'album All American Girls, che ottiene ampi consensi in tutto il mondo.

Per tutti gli anni 80 e 90, le Sister Sledge continuano a pubblicare album di inediti, ma l'enorme successo del loro LP We Are Family non le abbandona mai. The Sisters, dal 1982, Betcha Say That To All The Girls, del 1983, When The Boys Meet The Girls, del 1985, o African Eyes, del 1997, sono dei notevoli dischi, ma restano comunque opere discografiche che non riescono a raggiungere vendite da record. Per scrollarsi di dosso un passato troppo ingombrante, nel 1992 Katie decide di avviare parallelamente all'attività del gruppo la sua carriera solista e pubblica Heart, l'unico brano che negli anni 80 riesce a riportare le sorelle ai vertici delle charts nel Regno Unito è Thinking of You, di nuovo una canzone tratta dall'album We Are Family. È il 1984. L'anno successivo le sorelle mettono a segno un altro hit, Frank.

Negli anni 2000 le Sister Sledge rallentano la loro attività discografica, ma continuano ad apparire dal vivo partecipando a eventi memorabili come la festa di Natale organizzata alla Casa Bianca dal presidente Clinton o alla festa delle famiglie di Filadelfia, dove nel 2015 hanno cantato davanti a Papa Francesco assieme a colleghi celebri come Andrea Bocelli e Aretha Franklin. Il video della loro performance è diventato immediatamente virale in rete grazie alle immagini di un numeroso gruppo di suore colte a ballare durante l'esibizione di We Are Family.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jarabe de Palo.
3: Pau e Marc Donés sono due fratellini di origine catalana che, più della scuola, amano la musica rock. La loro passione è tale che, appena quindicenni, decidono di girare la Spagna suonando ovunque, prima con la J&Co Band, poi con i Dentaduras Postizas. La gavetta però è dura e Marc decide presto di attaccare la chitarra al chiodo. Pau, al contrario, nel 1995, è pronto a mettere su un'altra band e coinvolge nel suo progetto il batterista Alex Tenas, il bassista Joan Genet, il chitarrista Jordi Mena e il percussionista Daniel Forcada. Come nome il gruppo sceglie Jarabe de Palo, che significa cura del bastone. Partito per una vacanza a Cuba.

Cuba durante il soggiorno nell'isola caraibica, nella testa del cantante continua a ronzare un motivetto che non lo abbandona neppure tornato a Barcellona. È La Flaca, singolo che nel 1997 diventa un tormentone in tutto il vecchio continente.

Grazie alla flaca, gli Arabe de Palo si aggiudicano dischi di platino e nomination ai Grammy Awards. Quel che più conta, comunque, è che il gruppo si apre da subito alle collaborazioni più diverse e nel giro di poco tempo incontra artisticamente colleghi come Compay Segundo, Zucchero e Iketama. È proprio con quest'ultima formazione, un'icona della musica iberica, che nel 1998 gli Arabe collaborano per la realizzazione del secondo album Depende. Il disco viene registrato a Londra con la produzione di Jod Vorniak. Il singolo che dà il titolo al CD è un nuovo stratosferico successo che per il mercato del bel paese viene realizzato anche nella versione in italiano composta con la collaborazione di Jovanotti.

Gli Jarabe de Palo tornano a collaborare con Jovanotti anche per il loro terzo album The Vuelta y Vuelta, pubblicato nel 2001. Abbandonata la leggerezza dei due precedenti CD, stavolta la band latina propone il suo lato più intimo e profondo. Tra le canzoni Tiempo, En lo puro no hay futuro, Completo e incompleto e De los libros no se aprende, in cui appaiono come ospiti, tra gli altri, Antonio Vega, Vico Sì e Celia Cruz. Ancora 2 anni e Pau e soci tornano in sala d'incisione per Bonito. Recuperate le sonorità accattivanti che li hanno resi famosi, i musicisti spagnoli riconquistano le vette delle charts internazionali, aggiudicandosi anche le nomination per il miglior album e video dell'anno ai Latin Grammy Award e la nomination come miglior live agli MTV Europe Music Awards. Bonito.

Il video di Bonito piace così tanto ad Alanis Morissette che la cantautrice australiana chiede agli Jarabe de Palo di poterne fare una nuova versione per il proprio brano Everything del 2003. Non a caso l'inizio della clip vede Pau Donés tagliare i capelli alla collega. Dopo l'uscita di Un metro quadrato del 2004 e Adelantando del 2007, la band spagnola nel 2009 pubblica il suo primo live Orchestra Reciclando, una rilettura dei più grandi successi del gruppo che comprende anche l'inedito Mucho Más Mucho Mejor. Nel 2011, sottoscritto un contratto con l'italiana Carosello, la band iberica realizza Y Ahora Que Hacemos, che viene anticipato dal duetto con Francesco Renga, La Quiero a Morir. L'anno successivo, assieme ai Modà, appena esplosi al Festival di Sanremo grazie al duetto con Emma, Arriverà, pubblicano il singolo Come un pittore. La collaborazione con Checco Silvestre e i suoi culminerà in un grande concerto organizzato il 16 settembre 2012 all'Arena di Verona. Ciao.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:59.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Broski Beat, Regno Unito, anni 80. Dopo l'ondata punk e la new wave, la scena musicale anglosassone guarda con sempre maggiore attenzione all'elettronica. E Jimmy Somerville, Steve Bronski e Larry Steinbachek, tre giovani omosessuali scozzesi, decidono di utilizzare sintetizzatori e pentagramma per rivendicare i diritti dei gay britannici. Insieme dal 1983 con il nome di Broski Beat, il trio l'anno successivo debutta con il singolo Small Town Boy, la storia di un ragazzo vittima dell'omofobia e per questo costretto a fuggire dalla propria casa. Il brano, grazie anche all'inconfondibile falsetto del cantante Jimmy Somerville, arriva alla terza posizione della classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e regala al gruppo una popolarità immensa anche in tutti gli altri paesi d'Europa.

A confermare l'ascesa dei Bronski Beat, sempre nel 1983, è Tell Me Why, di nuovo un brano che affronta il tema dell'omofobia e dei pregiudizi verso gli omosessuali. Sia Small Town Boy che Tell Me Why vengono incluse nel primo album del terzetto scozzese, The Age of Consent, del 1984. Il disco, fin dal titolo, crea scandalo fra i ben pensanti. L'età del consenso a cui si riferisce, infatti, è quella dopo la quale la legge inglese stabilisce che i rapporti fra persone dello stesso sesso non sono più considerati reato, limite che nel Regno Unito, al tempo, è fissato a 21 anni ed è il più alto nei paesi occidentali. Tra le tracce di The Age of Consent compaiono anche una cover della celebre I Feel Love, portata al successo da Donna Summer e realizzata con Mark Almond, e una rilettura di It Ain't Necessarily So, di George Gershwin.

Per la registrazione della loro versione di It Ain't Necessarily So, i Bronski Beat chiamano in studio il clarinettista Richard Coles. Sarà proprio con questo musicista che nel 1985, lasciato il gruppo, il cantante Jimmy Somerville formerà il duo The Communards, con il quale pubblicherà due album e vari singoli, tra cui una fortunatissima cover di Don't Leave Me This Way. Abbandonati da Jimmy, Steve Bronski e Larry Steinbachek decidono di proseguire ugualmente con la band e ingaggiano alla voce John Foster. Nonostante lo sconcerto iniziale, il pubblico accetta di buon grado la nuova line-up e il gruppo si conferma ai vertici delle charts internazionali con il singolo Hit the Perfect Beat, tratto dall'album Truth There, Double There.

Eat That Perfect Beat è l'ultimo singolo di Bronski Beat, nonché l'unico estratto dall'album Truth Dare Double Dare. Nonostante il successo, il trio, una volta pubblicati Come On Come On, Punishment for Love e gli altri pezzi del CD, decide di sciogliersi. Della band nel tempo verranno pubblicate raccolte di brani noti e mai editi. Nel 1995, per esempio, esce Rainbow Nation, con tracce mai rese pubbliche. Due le compilation distribuite dopo la fine della band, ossia The Singles Collection del 1991 e The Very Best of Jimmy Somerville, Bronski Beat e The Communards del 2001. Nella loro breve ma significativa storia, i Bronski Beat hanno inciso anche un live, Bronski Beat at Hammersmith Odeon, registrato per la collana concerti per la BBC, che comprende anche la versione dal vivo di Tell Me Why.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Oasis.
2: Ci sono quartieri a Manchester dove la vita di un ragazzino non è affatto facile. Lo sanno bene Liam e Noel Gallagher, costretti fin da piccoli a sfuggire alle grinfie di un padre alcolista e alle angherie dei coetanei della zona. Entrambi sognano la gloria, una chance per sfuggire alla droga e ai problemi scolastici. Noel, il maggiore dei due fratelli, ha una chitarra e suona i suoi pezzi preferiti chiuso in camera. Liam, ascoltando un concerto degli Stone Roses, capisce che la sua vita è cantare. Ed è così che nascono gli Oasis. Gli Oasis sono formati dai due fratelli Gallagher e da tre amici: Paul Arthurs, chitarra, Paul McGuyans, basso, e Tony McCarroll, batteria. I primi tempi sono davvero duri. Certe volte ai loro concerti nei club di Manchester non c'è neanche un'anima. Altre volte ad ascoltarli ci sono 20 persone al massimo. Nonostante l'indifferenza del pubblico, però il quintetto non molla e Liam e soci coltivano imperterriti il sogno di diventare icone del rock and roll. A notarli una sera a Glasgow è il boss della Creation, Alan McGee. Noel, dopo il concerto, non lo lascia andare finché non riesce a strappargli un contratto discografico. Contratto che i fratelli Gallagher e compagni festeggiano ovviamente con una bella sbronza. È l'inizio della leggenda.

A far conoscere al mondo gli Oasis nel 1994 è Definitely Maybe, una raccolta di canzoni che ottengono consensi globali come Supersonic e Live Forever. Liam e Noel realizzano il sogno della loro vita. Fin dal primo album, il loro nome è scritto a caratteri d'oro nel firmamento del rock. Il successo di Definitely Maybe porta a vari cambiamenti nella line-up della band. Tony McCarroll viene cacciato dal gruppo e al suo posto arriva il più affidabile Alan White. È con questa nuova formazione che nel 1995 gli Oasis realizzano What the Story, Morning Glory, CD che vende milioni di copie in tutto il mondo e batte perfino i record di vendita degli eterni rivali Blur. I concerti degli Oasis ormai sono puntuali sold out in ogni angolo del pianeta. Il gruppo dei fratelli Gallagher, per milioni di estimatori del rock, sono la miglior band del mondo. Un diamante paragonabile per lucentezza ai Beatles. A occuparsi del gruppo però non sono solo le riviste musicali. Grazie agli eccessi che caratterizzano la loro vita privata, Noel e Liam finiscono spesso e volentieri anche sui tabloid rosa. Di loro viene detto di tutto, perfino che il gruppo sta per sciogliersi. Una voce infondata che viene spenta definitivamente con l'uscita del terzo album, Be Here Now, del 1997.

Dopo diversi tour e milioni di copie vendute, gli Oasis si prendono una pausa artistica, interrotta solo dall'uscita di The Master Plan, un'eccezionale raccolta di B-side edita nel 1998. La pausa dura fino al 2000, anno in cui esce Standing on the Shoulder of Giants, potente e psichedelico album che a tratti richiama i Beatles di Dear Prudence. Ancora una volta, l'uscita di un nuovo album è seguita da un avvicendamento nelle file del gruppo. Stavolta, a uscire dagli Oasis, sono Paul Arthurs e Paul McGuigan, che vengono sostituiti da Andy Bell e Jem Archer. Mentre Standing on the Shoulder of Giants raggiunge quota 4 milioni di copie vendute, i fratelli Gallagher pubblicano anche il doppio CD live Familiar to Millions. Il 1 luglio del 2002 viene pubblicato l'attesissimo Heat and Chemistry. La band è più unita ed esperta che mai. I battibecchi che dividevano i fratelli Gallagher sono ormai solo un ricordo e dalla ritrovata armonia dei due nascono brani splendidi come The In Due Times, Stop Crying Your Heart Out e Little by Little. Okay.

Prima della registrazione del sesto album, Don't Believe the True del 2004, il batterista White viene allontanato dagli Oasis dopo 9 anni di collaborazione. La decisione viene presa da Noel Gallagher, che per la lavorazione di Don't Believe the True chiama provvisoriamente Zach Starkey, figlio di Richard Starkey, il Ringo Starr batterista dei Beatles. Le registrazioni proseguono tra il festival di Glastonbury e l'uscita di un DVD celebrativo che festeggia i 10 anni dall'uscita di Definitely Maybe. Don't Believe the True esce nel 2005 e contiene pezzi come Lila e The Importance of Being Idle, che raggiungono le prime posizioni in classifica assieme a Let There Be Love. In seguito al successo dell'album, la band lancia un tour mondiale, da cui viene tratto il documentario Lord Don't Slow Me Down, pubblicato nel 2007 in DVD. Il 20 novembre 2006 esce Stop the Clocks, raccolta di successi che contiene 18 canzoni, tratte da Definitely Maybe, What the Story, Morning Glory, Standing on the Shoulder of Giants e Don't Believe the True, più alcune vecchie B-sides scelte dagli stessi Oasis. Il 14 febbraio 2007 gli Oasis sono stati premiati ai Brit Awards con l'Outstanding Achievement, premio speciale per il contributo dato alla musica.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez, ovvero la favola americana che diventa realtà. Nata il 24 luglio 1970 nel Bronx, uno dei quartieri meno raccomandabili di New York, in pochi anni la bella J-Lo, da ghetto girl senza soldi e senza futuro, è diventata una delle artiste più pagate al mondo. Una vera cenerentola del terzo millennio. La favola di Jennifer Lopez inizia nella prima metà degli anni 80. Già da bambina calca le scene partecipando a vari musical e a soli 16 anni ottiene una parte nel film My Little Girl. La gavetta è dura, passeranno almeno un paio d'anni ancora prima che J-Lo possa apparire di nuovo di fronte al grande pubblico, facendo la ballerina del programma TV in Living Color. All'inizio degli anni 90 si accasa sul piccolo schermo con un ruolo fisso in Second Chances e dal 1995 è protagonista anche al cinema grazie a film come Jack con Robbie Williams e Blood and Wine con Jack Nicholson. La consacrazione a star di Hollywood arriverà nel 1997, quando interpreta a fianco di George Clooney il campione d'incassi al botteghino Out of Sight. Ormai della Lopez si parla come di una stella della celluloide, ma Jenny, che non è soddisfatta del successo già ottenuto, decide di dedicarsi alla musica. Anche le sette note si rivelano amiche di J-Lo. L'album di debutto, On the Six, del 1999, a cui collaborano personaggi come Puff Daddy, Emilio Estefan e Mark Anthony, ha un enorme successo. A far da traino al CD il singolo If You Had My Love, nel cui video Jennifer mostra tutto il suo fascino e le sue curve da brivido.

Anche il secondo singolo, Let's Get Loud, sbanca le classifiche mondiali. Attorno a Jennifer Lopez, proprio in questo periodo a cavallo tra il 1999 e il 2000, si scatena la curiosità morbosa dei paparazzi e dei giornalisti dei tabloid rosa. La giovane stella, che frequenta personaggi famosi, è una gallina dalle uova d'oro per i giornalisti che si occupano di gossip, soprattutto se la celebrità in questione si trova invischiata in vicende dai risvolti misteriosi. A fine dicembre del 1999, fuori da un club di New York, Jennifer e il suo compagno Puff Daddy sono coinvolti in una sparatoria. Anche se non viene incriminata, per mesi deve testimoniare in tribunale e ancora oggi questo resta un episodio dai molti lati oscuri. Bella e pericolosa, Jennifer Lopez è ormai la nuova dea del jet set americano. Non a caso è la protagonista di The Cell, uno dei film più visti del 2000. Il secondo album, semplicemente intitolato J-Lo, esce l'anno dopo, anticipato dal singolo Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez è riuscita a pubblicare un film, Prima o poi mi sposo, e un album, J-Lo, nel giro di una sola settimana, portandoli entrambi al numero uno delle classifiche musicali e cinematografiche. Un record stabilito solo da Barbara Streisand e Whitney Houston.

L'album J-Lo si aggiudica 4 dischi di platino negli Stati Uniti, 2 in Australia, 2 in Canada, 2 in Europa, 1 in Germania, 1 nel Regno Unito e 1 in Svizzera. E vince anche 2 dischi d'oro in Francia. All'indomani dell'uscita di J-Lo, Jennifer lascia il rapper Puff Daddy e si fidanza con il ballerino Chris Jude, che ha conosciuto sul set del video di Love Don't Cost a Thing. I due convolano a nozze nell'ottobre 2001 e per la luna di miele scelgono la lussuosa villa di Donatella Versace sul lago di Como. L'amore però dura poco, a neppure un anno di distanza i due divorziano. Quasi in contemporanea esce J2 Da Elo, l'album che è la versione remix del fortunato J-Lo. Per alimentare la sua fama di grande ammaliatrice, Jennifer Lopez, sul set del film Gigli, affascina Ben Affleck, ex dell'attrice Gwyneth Paltrow. La storia con Ben sembra andare per il verso giusto e nel settembre 2003 i due annunciano il matrimonio. Tutto è pronto, ma a pochissime ore dal fatidico sì si annulla tutto in fretta e furia. L'America resta sbalordita. Cosa sarà mai successo? Tra dichiarazioni improvvise, accuse e smentite si rincorrono le voci più disparate. C'è anche chi ipotizza che Jennifer sia tornata con Puff Daddy. La vicenda viene seguita passo passo dai media di tutto il mondo e la love story di Jennifer e Ben diventa la telenovela mediatica del terzo millennio. Quando tutto sembra andato in malora, però ecco un nuovo colpo di scena. Ben e Jennifer si riconciliano e annunciano che si sposeranno presto, ma in segreto. E un matrimonio, nel giugno del 2004, avviene davvero. Solo che al posto di Ben Affleck c'è il cantante Marc Anthony, artista con il quale Jen ha duettato nella versione in lingua spagnola del successo di Alejandro Baldi e Francesca Lotta, Non amarmi.

È proprio il rapporto con Mark Anthony ad aiutare la diva a sopportare le chiacchiere che si concentrano su di lei e che la portano sull'orlo dell'esaurimento nervoso. La vita di Jenny from the Blocks è una girandola di eventi formidabili. La Lopez è ormai così quotata nello Star System che, come Marlene Dietrich, assicura con una speciale polizza le sue gambe e il suo fondo schiena. Nel febbraio 2005 esce Rebirth, Rinascita, l'ennesimo multiplatino globale anticipato dal trascinante singolo Get Right. Nel frattempo, Jennifer lavora a tre film, lancia il suo nuovo profumo, Miami Glow by J. Lou, debutta nel mondo dell'alta moda con una linea di abbigliamento, Sweet Face, e fonda una propria casa di distribuzione cinematografica chiamata J. Lou Inc. Il 27 marzo 2007 esce Como Ama Una Mujer, il sesto album della sua carriera e il primo lavoro interamente in lingua spagnola. Durante l'estate sono concluse anche le riprese di El Cantante, pellicola sulla vita del musicista portoricano Hector Lavoe, in cui Mark Anthony è il protagonista e J. Lo fa la parte della moglie dell'artista. Sempre nel 2007, ma nel mese di ottobre, Jennifer pubblica anche Brave, il suo settimo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Manhattan Transfer. I Manhattan Transfer vengono fondati nel 1969 dal cantante newyorkese Tim Hauser. Nonostante una certa notorietà, la band nel 1971 viene sciolta e Tim Hauser decide di abbandonare il progetto finché, per una fortunata combinazione, conosce la vocalist Laurel Massé. Hauser, che per mantenersi guida un taxi, un giorno del 1971 dà un passaggio alla cantante e, chiacchierando, i due scoprono di avere passioni musicali e aspirazioni comuni. Pochi giorni e Tim Hauser incontra ad un party la cantante Janice Siegel e la convince a entrare nella formazione che, qualche settimana dopo, comprende anche un amico di Janice, Alan Paul, che al momento è uno dei protagonisti del celebre musical Grease a Broadway. Sono nati i Manhattan Transfer. Grazie al loro talento, i Manhattan Transfer trovano molte scritture nei club newyorkesi più alla page, come il Max Kansas City, il Reno Sweeney's e il Caffè Carlisle. Durante una loro

esibizione vengono scoperti dall'Atlantic Record, che nel 1975 pubblica l'auto-intitolato album Manhattan Transfer, nel quale compare anche il brano, di ispirazione gospel, Operator, che li porta nella top 30 americana.

Un anno dopo l'uscita dell'album Manhattan Transfer, nel 1976, la band pubblica Coming Out, 33 giri che conferma la buona popolarità della band e viene seguito dall'LP Pastiche del 1978. Sulla scia dei successi ottenuti fino a questo momento, sempre nel 1978 Tim Hauser e soci pubblicano il loro primo disco dal vivo, The Manhattan Transfer Live, 1978. Poco dopo la pubblicazione del live, Lauren Massey è costretta a lasciare il gruppo a causa di un incidente d'auto e viene sostituita dal soprano di Seattle Cheryl Bentine. Con Cheryl e l'album Extension nel 1979, il gruppo newyorkese viene definitivamente consacrato al successo. Nell'album Extension, accanto all'hit Twilight Zone, Twilight Tone, c'è anche una celebre cover di Birdland dei Weather Report. Grazie a questa nuova incisione, Hauser e gli altri vincono due Grammy Award, i primi di una lunga serie.

Il 1981 per i Manhattan Transfer è l'anno di uscita dell'album Mecca for Moderns, nel quale il quartetto interpreta brani come A Nightingale Sang in Berkeley Square e Boy from New York City, che valgono alla band un nuovo Grammy Award per la miglior performance pop dell'anno. La Atlantic a questo punto immette sul mercato un'antologia, The Best of Manhattan Transfer, che piace poco al gruppo, come poco gradito è il taglio pop che la casa discografica impone ai quattro per il nuovo album di studio Bodies and Souls. Nel successivo Bop Doo Wop, i Manhattan Transfer tornano a cimentarsi con suoni poco commerciali e lo stesso avviene per il grandioso Vocalis. Album del 1985 che vede Hauser e soci collaborare con i celebri jazzisti John Hendrix e Richie Cole per rileggere classici come Another Night in Tunisia di Dizzy Gillespie. Pur non avendo fatto una scelta di tipo commerciale, il gruppo viene premiato anche dalle vendite oltre che da 12 nomination ai Grammy Award. Grazie alla loro bravura, i Manhattan Transfer possono permettersi di spaziare attraverso i generi più raffinati e il loro viaggio nel 1987 li porta a sperimentare anche sonorità carioca. Con l'album Brasil, al quale collaborano famosissimi cantautori brasiliani come Milton Nascimento, Ivan Lins e Jvan, il quartetto chiude gli anni 80 in maniera trionfale. Brasil scala le classifiche di vendita anche in Italia, grazie a canzoni come Soul Food to Go.

Negli anni 90, come nel terzo millennio, i Manhattan Transfer continuano a pubblicare album raffinati e coinvolgenti come Tonin del 1995, che vede la partecipazione di stelle del pop del calibro di Frankie Valli, James Taylor e Chaka Khan. Swing, raccolta di cover degli anni 30 e 40 pubblicata nel 1997, e Vibrate del 2004, dove compaiono canzoni eccezionali come Walking in New York e Come Softly to Me. Nel 2005, per la prima volta nella loro carriera, i Manhattan Transfer pubblicano anche una raccolta di canti natalizi a cappella, dove si cimentano con Jingle Bell, White Christmas e Christmas Time Is Here. Nel 2006 incidono alcuni dei loro maggiori successi, Route 66, Candy, Vibrate e Birdland, con la City of Prague Symphony Orchestra, diretta dal maestro Corey Allen.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 6.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 7

0: quanto sa di felicità.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica la segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros. Il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi, che batte in 4 set Griekspoor, e Darder, che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
7: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre, sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo mercoledì sarà ancora l'insegna del gran caldo in Lombardia, temperature che toccano i 35-36 gradi nel pomeriggio, ma anche qualcosina in più, sarà possibile sfiorare anche i 37-38, tra l'altro aumenta un po' anche l'umidità, quindi caldo davvero pesante. Salgono anche le temperature serali e notturne, però vi segnalo anche qualche temporale che in serata farà la sua comparsa sulla Lombardia orientale e questo smuoverà un pochino l'aria. Giovedì 2 gradi in meno. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
1: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 8.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Tensione alta negli scenari di guerra. Oggi Trump riunisce il governo dopo che l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Israele attacca il Libano, 31 morti nelle ultime 24 ore. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. E dal Papa arriva un nuovo appello contro la violenza, con particolare riferimento proprio a Gaza.
7: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
6: La vicenda dei 5 subacquei morti, la Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature dei sub e soprattutto la loro telecamera per analizzarne i filmati. Le autopsie non avrebbero ancora chiarito la causa esatta del decesso. Tennis, parte bene Sinner a Roland Garros, battendo in 3 set il francese Tabur. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, che hanno la meglio rispettivamente su Grixpur e Hofner. Fuori Elisabetta Cocciaretto. È tutto a più tardi da Davide. Videocamera.
8: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
9: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
8: I dialetti con Lombardialet.
9: Divertente animazione e intrattenimento.
8: Vieni a festeggiare la Lombardia.
9: Lombardia, qui puoi.
10: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì 27 maggio sulle regioni di nord-ovest con gran caldo, in ulteriore accentuazione. Le temperature diurne difatti in ulteriore aumento in diverse località tra Piemonte e Lombardia saranno prossime ai 35-36 gradi. Il tempo sarà ben soleggiato nella prima parte del giorno, ma poi dal pomeriggio sera, soprattutto sui settori montuosi della Lombardia, si attiverà una certa instabilità. La formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco che occasionalmente si presenteranno anche sulle aree di pianura centro orientali entro sera. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: silenzio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Gigi.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
1: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it.
5: Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
8: A due passi dal Duomo.
9: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 9.

0: Questo sa di felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Israele conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore, nonostante la tregua ancora formalmente in corso. E in Ucraina Washington non sta conducendo negoziati, né prevede di avviarne a breve, ha ribadito il segretario di Stato americano Rubio. Gli Stati Uniti starebbero per ridurre drasticamente il contributo militare alla NATO, con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Perizia psichiatrica chiesta dalla Procura di Modena per il 31enne che il 16 maggio ha falciato 7 persone alla guida della sua auto. L'uomo è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel Laos 7 persone, sembra cercatori d'oro, sono intrappolate in una grotta bloccata da una o più frane dovute alla pioggia. In corso una difficilissima operazione di soccorso. Calcio: atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. È tutto a più tardi da Davide Cam.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
1: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo mercoledì sarà ancora l'insegna del gran caldo in Lombardia, temperature che toccano i 35-36 gradi nel pomeriggio, ma anche qualcosina in più, sarà possibile sfiorare anche i 37-38, tra l'altro aumenta un po' anche l'umidità, quindi caldo davvero pesante. Salgono anche le temperature serali e notturne, però vi segnalo anche qualche temporale che in serata farà la sua comparsa sulla Lombardia orientale e questo smuoverà un pochino l'aria. Giovedì 2 gradi in meno. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Gamma Radio.

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!
7: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 10:00.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Oggi con un volo diretto a Fiumicino il ritorno in Italia dei 6 attivisti della flottiglia fermati a Sirte in Libia, darne notizia alla delegazione italiana. Agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba nella sede centrale a Madrid del Partito Socialista Spagnolo. Si tratterebbe di un'altra inchiesta rispetto a quella sul salvataggio finanziario della compagnia aerea Plus Ultra. Non solo caldo ma anche temporali previsti per oggi in varie zone d'Italia, con allerta gialla in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Domani giornata da bollino rosso per il caldo a Bologna, Roma, Firenze e Torino. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto, segno più anche per le altre borse del vecchio continente con Londra in controtendenza. Giro d'Italia si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora la maglia rosa Vingegaard. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 27 maggio sulle regioni di nord-ovest con gran caldo in ulteriore accentuazione. Le temperature diurne difatti in ulteriore aumento in diverse località tra Piemonte e Lombardia saranno prossime ai 35-36 gradi. Il tempo sarà ben soleggiato nella prima parte del giorno, ma poi dal pomeriggio sera, soprattutto sui settori montuosi della Lombardia, si attiverà una certa instabilità. La formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco che occasionalmente si presenteranno anche sulle aree di pianura centro-orientale entro sera. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
9: Oggi le più belle di Billy.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
1: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
3: la mia

0: pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nolo Gru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
2: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
4: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
3: I dialetti con Lombardialet.
4: Divertente animazione e intrattenimento.
3: Vieni a festeggiare la Lombardia.
4: Lombardia, qui puoi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 11.
3: Cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Gamma Radio, giornale radio.
10: In primo piano il tennis, Roland Garros, all'esordio Sinner si sbarazza di Tabor 3-0 che gli vale l'accesso al secondo turno.
11: Ho cercato di far gioco, insomma, ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
10: Domani la sfida contro Cerundolo, bene anche Darderi 3-0 ai danni di Hofner, dalle 11 in campo Cina contro De Jong, nel pomeriggio Sonego opposto a Paul, tra le donne oggi tocca anche a Paolini impegnata contro Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Sarri e la Lazio si separano, il tecnico toscano prenderà il posto di Palladino all'Atalanta, il rinnovato Milan di Cardinale Ibra punta invece a Iraola per sostituire Allegri, nome caldo anche per il Napoli che però va verso italiano. Conference League, stasera la finale a Lipsia tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna superano Tortona e Trento e volano in semifinale. Ciclismo, 17esima tappa del Giro d'Italia, si parte da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo, il maglia rosa ancora Vingegaard dopo la vittoria di ieri in Svizzera. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
4: A due passi dal Duomo.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? L'Alberg è Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su bergemolamia.eu.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Gamma Radio.

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia. Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: È mezzogiorno.

0: 8 sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati da Danny Nardi. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele. Estese le operazioni di terra nel sud del Libano. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche nella striscia. Gli USA intanto hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. In Italia l'assemblea a Roma di Confindustria e il confronto con la Meloni su crescita, fisco e nucleare. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, dice la Premier. Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%, riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Sul nucleare, presidente degli industriali auspica che tutti i partiti sostengano l'avvio più veloce possibile della sperimentazione. Milano, rissa sulla banchina della stazione, accoltellato un 22enne, gravissimo. La rissa sarebbe scoppiata tra i binari del treno, almeno una decina i ragazzi coinvolti, poi il fendente che ha colpito un 22enne italiano. All'arrivo del personale della Polfer, il ferito era per terra, sanguinante e incosciente. È successo ieri sera, poco prima delle 22.30, alla stazione di Milano Certosa, in via Manbretti, alla periferia nord del capoluogo lombardo. Milano sta vivendo una delle settimane più calde e anomale dell'anno, ma l'afa sta per essere interrotta da un'ondata di maltempo. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta gialla per rischio temporale a partire da mezzogiorno di oggi, mercoledì 27 maggio, e non si esclude il rischio di fenomeni violenti nella seconda parte della giornata. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
6: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
5: I dialetti con Lombardialet.
6: Divertente animazione e intrattenimento.
5: Vieni a festeggiare la Lombardia.
6: Lombardia, qui puoi.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
7: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la DR.

0: nordici. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
1: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 13.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Gamma Radio, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
8: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
7: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
10: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
9: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
11: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che è il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
9: Appuntamento con i due match a domani.
7: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
9: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
8: Lo so bene. L'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
9: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
10: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
11: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto.

0: Info preventive allo 02 43 52 24.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 €, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta al ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 €, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 14.

0: 1878 sa di felicità.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Stiamo per raggiungere il picco dell'ondata di caldo con 14 città oggi in allerta arancione, domani 4 passeranno al bollino rosso, ma oggi c'è anche di contro il rischio di temporali con varie regioni in allerta gialla. Federico Brescia di ilmeteo.it conferma che a fine maggio l'estate è cominciata.
3: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio, siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le conversazioni avvenute tra Andrea Del Mastro e Mauro Carocce. I magistrati vogliono far luce sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia non indagato e l'uomo condannato come prestanome del clan Senese. Anche la moglie e i figli di Mohammed Odeh sono morti nel raid israeliano che ha ucciso a Gaza il comandante di Hamas, la conferma arrivata da Tel Aviv. A Madrid perquisizioni nella sede del Partito Socialista Spagnolo, l'inchiesta è su traffico di influenze e presunte tangenti. Basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale battendo rispettivamente Tortona e Trento. L'altra semifinale Brescia Olimpia Milano. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Non solo una moto. Uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it.
3: Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto gli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: L'ondata di caldo raggiunge il suo apice in queste ore sulle regioni del nord-ovest, con punte massime fino a 35-36 gradi in pianura padana tra Piemonte e Lombardia. Però già qualche acquazzone temporale si sviluppa nel pomeriggio e in serata sui rilievi alpini, prealpini e localmente interesserà anche le zone pianeggianti, specialmente le aree pedemontane centro-orientali della Lombardia. Domani infiltrazioni di aria più umida da est porteranno un lieve calo termico, valori comunque sempre molto elevati oltre i 30 gradi in pianura. Un po' di variabilità con ancora la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso, specie sui rilievi, ma tra sera e notte anche in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Maria, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: Nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
1: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Che faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
3: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile.

0: in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 15. Gamma Radio, giornale radio.
3: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La precoce e intensa ondata di calore che sta interessando la Lombardia raggiunge l'apice in queste ore con temperature massime che sfiorano anche i 35-36 gradi sulle pianure lombarde. Tuttavia già nel corso del pomeriggio e della sera qualche acquazzone temporale impegnerà le aree alpine e prealpine, localmente sconfinerà anche ai settori pedemontani, specialmente centro-orientali della Lombardia. Sarà il preludio all'arrivo di aria un po' più fresca da est che porterà un lieve calo termico con temperature che comunque rimangono sopra le medie e maggior variabilità anche tra giovedì e venerdì con qualche temporale. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
1: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
7: Chiudi gli occhi, lo stress scompare.

Messina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 16.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Per i media iraniani esiste la bozza di un quadro iniziale dell'accordo di pace con gli Stati Uniti. Secondo il documento, l'Iran dovrà ripristinare entro un mese la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz ai livelli prebellici, mentre gli americani dovranno ritirare le forze militari nelle vicinanze dell'Iran e revocare il blocco navale. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia morti insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. L'ultimo saluto è previsto per sabato 30 maggio in forma privata nella chiesa di San Francesco a Pegli. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato stamattina a Fiumicino lunedì pomeriggio era stato attaccato da forze militari libiche. Sono ancora in Libia Est, Centrone e Alberizia. Due attivisti con cittadinanza italiana rientri bloccati a causa delle festività per Eid al-Adha, festa del sacrificio per i musulmani che durerà fino al 30 maggio. Un ragazzo di 22 anni è morto la scorsa notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano dopo essere rimasto gravemente ferito da una coltellata inferta durante una violenta rissa avvenuta su un binario della stazione Certosa. I suoi aggressori, stando a quanto emerso fin qui, sarebbero riusciti a scappar via a bordo di un treno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
1: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
2: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Saluto gli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: L'ondata di caldo raggiunge il suo apice in queste ore sulle regioni del nord-ovest, con punte massime fino a 35-36 gradi in pianura padana tra Piemonte e Lombardia. Però già qualche acquazzone temporale si sviluppa nel pomeriggio e in serata sui rilievi alpini, prealpini e localmente interesserà anche le zone pianeggianti, specialmente le aree pedemontane centro-orientali della Lombardia. Domani infiltrazioni di aria più umida da est porteranno un lieve calo termico, valori comunque sempre molto elevati oltre i 30 gradi in pianura. Un po' di variabilità con ancora la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso, specie sui rilievi, ma tra sera e notte anche in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gama Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gama Radio Golden Hits.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gamma Radio.

0: Ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
1: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
0: Lo so bene. L'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
1: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
2: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
3: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre, sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
8: A due passi dal Duomo.
9: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
10: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
9: I dialetti con Lombardialet.
10: Divertente animazione e intrattenimento.
9: Vieni a festeggiare la Lombardia.
10: Lombardia, qui puoi.
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
14: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Gamma Box.
11: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La BCE, Banca Centrale Europea, si prepara ad alzare i tassi di interesse.
12: Quasi tutti i membri del Consiglio Direttivo, ma anche i vari governatori delle banche centrali dei singoli paesi, stanno spingendo, insomma, soprattutto la parte quella più, come si dice in gergo, falca, quindi quella che più vuole tenere a bada l'inflazione, stanno spingendo affinché appunto nella riunione dell'11 giugno, quindi ormai ci siamo, mancano un paio di settimane, la Lagarde debba aumentare il costo del denaro. Aumento il costo del denaro che serve sostanzialmente per combattere l'inflazione che ha rialzato la testa, soprattutto per la guerra, per il blocco di Hormuz. Ovviamente questa non è una buona notizia, perché ovviamente aumenta il costo del denaro significa per chi ha un mutuo variabile aumenterà la rata del mutuo, per le imprese insomma il costo dei prestiti sarà destinato ad aumentare, e questo di solito è un problema per la crescita, per l'economia. E a spingere insomma per questo rialzo è soprattutto la parte quella più ortodossa, per esempio c'è la tedesca Isabel Schnabel che l'ha detto chiaramente, ma anche il governatore della Bundesbank Nagel, nonché il governatore della banca greca, anche Sturnaras, ha detto che ormai non si può più stare con le mani in mano, e più o meno i mercati si attendono poi fra l'altro che questa cosa non si esaurisca solamente con giugno, ma anzi si aspettano che entro fine anno ci saranno almeno in totale 2 aumenti del costo del denaro, se non addirittura 3.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La precoce e intensa ondata di calore che sta interessando la Lombardia raggiunge l'apice in queste ore con temperature massime che sfiorano anche i 35-36 gradi sulle pianure lombarde. Tuttavia già nel corso del pomeriggio e della sera qualche acquazzone temporale impegnerà le aree alpine e prealpine e localmente sconfinerà anche ai settori pedemontani, specialmente centro-orientali della Lombardia. Sarà il preludio all'arrivo di aria un po' più fresca da est che porterà un lieve calo termico con temperature che comunque rimangono sopra le medie e maggiore variabilità anche tra giovedì e venerdì con qualche temporale. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gama Radio.
3: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: energia tutta tua! Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Billy.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Musica senza tempo.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani.

0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
4: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Gamma Box.
9: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La BCE, Banca Centrale Europea, si prepara ad alzare i tassi di interesse.
10: Quasi tutti i membri del Consiglio Direttivo, ma anche i vari governatori delle banche centrali dei singoli paesi stanno spingendo, insomma, soprattutto la parte quella più, come si dice in gergo, falca, quindi quella che vuole tenere a bada l'inflazione, stanno spingendo affinché appunto nella riunione dell'11 giugno, quindi ormai ci siamo, mancano un paio di settimane, la Lagarde debba aumentare il costo del denaro. Aumento il costo del denaro che serve sostanzialmente per combattere l'inflazione che ha rialzato la testa, soprattutto per la guerra, per il blocco di Hormuz. Ovviamente questa non è una buona notizia, perché ovviamente aumenta il costo del denaro significa che per chi ha un mutuo variabile aumenterà la rata del mutuo, per le imprese insomma il costo dei prestiti sarà destinato ad aumentare, e questo di solito è un problema per la crescita, per l'economia. E a spingere insomma per questo rialzo è soprattutto la parte quella più ortodossa, per esempio c'è la tedesca Isabel Schnabel che l'ha detto chiaramente, ma anche il governatore della Bundesbank Nagel, nonché il governatore della banca greca, anche Sturnaras, ha detto che ormai non si può più stare con le mani in mano, e più o meno i mercati si attendono poi fra l'altro che questa cosa non si esaurisca solamente con giugno, ma anzi si aspettano che entro fine anno ci saranno almeno in totale 2 aumenti del costo del denaro, se non addirittura 3.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
11: Cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
9: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Billy Joel.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Suoniamo solo grandi successi.

0: stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
3: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
3: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
3: Lombardia, qui puoi.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 19.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati, Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E anche oggi debole Milano, la presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato un coro di critiche, 500.000 euro di prezzo base con linee e filosofia che non avrebbero convinto quasi nessuno, e non solo stralli via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche. Lo si legge sul rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come già previsto per le spese a sostegno della difesa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con NoloGru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. NoloGru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Radio, solo le più belle. Fiamma Radio, solo le più belle.
1: Te lo dice tu.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Billie.

0: faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
1: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
6: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
5: I dialetti con Lombardialet.
6: Divertente animazione e intrattenimento.
5: Vieni a festeggiare la Lombardia.
6: Lombardia, qui puoi.
7: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
8: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza.
9: Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogruppo.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Sei un ciclo amatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in 3 percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Donald Trump smentisce l'annuncio iraniano di un accordo raggiunto e minaccia: potremmo tornare indietro e finire il lavoro. Nella bozza divulgata da Teheran, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani, e l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Nell'intesa vi sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, che invece continuano. I morti nelle scorse 24 ore sarebbero una quarantina. L'ennesimo appello di Papa Leone, che oggi ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez, a porre fine ai conflitti.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze.
3: Le indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni, gli investigatori si concentrano su una criminalità giovanile organizzata. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. E da Alessandro ci ringrazia dell'ascolto.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e JaeQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova JaeQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto, Omoda e JaeQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre, sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle. Ciao.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.

0: 22 e un minuto.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. The Rock dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

I'm

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Live The Rock dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Take That.
3: I Take That nascono nella prima metà degli anni 90 a Manchester. La storia dei Take That è suddivisa in due parti. La prima va dal 1990 a luglio 1995, ovvero dagli esordi all'abbandono di Robbie Williams, che portò allo scioglimento ufficiale avvenuto il 13 febbraio 1996. La seconda dal 2006, l'anno della reunion, a oggi. Nella primavera del 1990, il manager Nigel Martin Smith, nel suo ufficio di Chapel Works, sta riflettendo sul successo clamoroso e sul repentino declino di gruppi come i Bros e i New Kids on the Block. Come supplire alla mancanza di una band capace di catalizzare l'affetto degli adolescenti e delle ragazzine